0: Yay.
1: Ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria, ti viene Maria,